mare suneta spor. Me vroci me sioni me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse toppa gos mio record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

se parania, di carivali me istero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

sagna o degli affilla, ve fe lo ute biberò ute bipilla, fe lo mono, namo milas ya milla.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse toppa gosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

è tutto mi e chi non mi to allo mi mi mi. Sento la fine nella cagnasi, na vagnasi na grignasi, utte di gata na pirasi, ma la